paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: It's

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'è una radio che da Muravera trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96.800, la tua amica radio.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca, sento il vuoto e ora vuoi parlare. Solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Seranelli, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serena. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie e i nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli spalancati su

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa per correre insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà

nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, la sera nella io voglio un bambino. I nostri giorni di primavera lo penseremo con una canzone, sera nella ti porto al sole, o sera nella ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Well, who's next?
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà, e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio, solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Pronto? Buonasera, senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere... Zalone Abbigliamento? Ma sei la camera di commercio, tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività, che non si sta vendendo più niente, volevo sapere le carte da fare. Come non risulto? Mi avete già scancellato voi 10 anni fa. Quindi io praticamente chiudo, cioè non faccio niente. Va bene, arrivederci.

0: Ehi, ciao Mario, zalo l'abbigliamento sono. Senti Mario, io so che tu sei un bravo aglione. Ti dovevo chiedere una cortesia, se per piacere quell'ordine con la consegna a maggio me lo potevi bloccarlo, perché Mario non sto vendendo più niente. Ah, me l'avevi già bloccato tu. Mario, sei uno struzzo, io l'ho sempre pensato, Mario.
1: Avevo cominciato con poco, una baracca e la mia, con due dipendenti, chiaramente a nero. Ma poi mi espandei,

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: Informazione.
4: Informazione.
3: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gaveno Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 24 luglio, che apriamo con il drammatico episodio che si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri tra Solanas e Quarto Sant'Elena. Un uomo ha sparato alla moglie e successivamente al fratello, che è deceduto per le gravi ferite, mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni. L'allarme è scattato intorno alle ore 5:45, quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Quarto Sant'Elena è stata contattata dal servizio sanitario 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni presso un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'autovettura. Poco dopo, alle ore 6:10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso a Quarto Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. La svolta si è avuta quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di arme da fuoco, si è presentato spontaneamente presso la caserma dell'arma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. I soccorsi sanitari e i carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L'uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i militari del nucleo operativo e della sezione rilievi del nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda. Il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17:30 di giovedì 28 luglio presso la sala consigliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto secondo, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario BEF 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione della rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione della rappresentante del Comune.

0: ai residenti, agli operatori economici e a tutti coloro che frequentano la località di Ferace. I lavori di ripristino dell'infrastruttura stanno registrando un ritardo significativo rispetto alla tabella di marcia prevista e nonostante la stagione estiva sia ormai nel pieno, sarà necessario attendere ancora prima di poter vedere conclusi gli interventi su un'opera ritenuta strategica per il territorio. L'amministrazione comunale assicura il massimo impegno e un costante monitoraggio del cantiere con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i tempi di esecuzione. La sindaca Francesca Matana, nel rispetto dell'impegno di dialogo e trasparenza assunto con la comunità fin dall'inizio del mandato, ha voluto ribadire la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini e alle imprese interessate. Siamo dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, comprendiamo pienamente il disagio che stanno vivendo, i lavori hanno subito importanti rallentamenti già nel corso dello scorso anno. Dal nostro insediamento, avvenuto poco più di un mese fa, assessori e consiglieri stanno monitorando quotidianamente l'andamento degli interventi. Le elevate temperature di questi giorni non hanno consentito alla ditta incaricata di lavorare a pieno regime, ma non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Contiamo di effettuare i getti nella prima settimana di agosto e stiamo procedendo con l'affidamento dell'incarico per il collaudo dell'opera. Nel frattempo si è reso necessario un nuovo intervento di manutenzione della viabilità sterrata alternativa che collega Tuerra alla località di Ferace. I lavori saranno eseguiti lunedì per garantire condizioni di transito adeguate ai residenti e ai visitatori. L'amministrazione comunale prosegue inoltre l'attività di ricognizione e risoluzione delle numerose criticità che interessano il territorio, molte delle quali ereditate dal passato e non più rinviabili. Tra queste rientra anche la questione del ponte sul rio Correbruna, considerata una priorità assoluta per garantire la piena accessibilità a una parte importante del territorio comunale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nelle Sarabus e nel Gerei. Anche per oggi bel tempo con sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est, il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porcu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

testimoniano il paese. Aspetto anche il pallone finisca dove non deve, con la pelle come terra bruciata, piena di crepe. I bimbi tirano loro pallonate a proprie spese. Questa voce non mi esce, o almeno io sto cercando di esprimermi. Nessuno mi capisce, mi rincresce. Appesi in mezzo al mare come esche, il tuo commento buca il mio pallone. In belle giornate come queste vorrei urlare per bruciar come acquaraggio, per trafiggere quei topolini che si addormenta nella bambagia. Per squarciare sto sereno, ma non riesco per davvero. Eppure Cristo ha detto le ultime parole, io forse nemmeno.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Gloria, Signore.

0: canterò per te senza fine. Se sarai con me, più nulla temerò, e avrò nel cuore la gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Siamo al Signore questo nuovo giorno, ricordiamo in particolare i nostri cari, le nostre famiglie, gli ammalati. Offriamo al Signore questo giorno e chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciata alle isole più lontane, dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge, perché il Signore ha riscattato Giacobbe e lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizione. Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

0: beati coloro che custodiscono la parola di Dio con un cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Alleluia!
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Volevo ringraziare con voi il Signore per questa parola che, come dire, è in linea con quanto ci sta comunicando in questi giorni, l'invito a metterci nelle mani del Signore. Ma anche oggi la parola del profeta Geremia e il Vangelo pare sottolineano quanto Dio ci ama e ciò che Dio opera in coloro che si fidano di Lui e lo accolgono con cuore generoso e sincero. In questi giorni la parola ci invitava a mettere Dio al primo posto, è cosa non facile per tutte le situazioni che viviamo, ma ci incoraggia ad aver fiducia, ad essere costanti e fedeli in questo, mettendoci nelle mani del Signore. Ecco, il profeta Geremia parla a nome di Dio a un popolo che rientra dall'esilio e che ancora vive lontano dal Signore. E Dio, come un papà, invita i figli, li scuote perché si fidino di Lui. E attraverso il profeta dice anche tutto ciò che Dio opera quando il popolo si fida. In fondo, leggendolo, ci sono tutte le benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Si ripetono in modo diverso, quindi la benedizione e l'alleanza del Signore. Ritornate figli traviati, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò da ogni città, vi condurrò a Sion. È l'invito costante che i profeti fanno, e Geremia ancora di più, la conversione, lasciare ciò che allontana dal Signore e mettersi alla sua, obbedendo a Lui come padrone della vita, come guida. Infatti Dio mette proprio questo come dono: ricondurrò a Sion, che sono io che vi guido, sono io la guida sicura, il padrone della vostra storia. E Lui promette anche delle guide sapienti che agiscano secondo il suo progetto d'amore, quindi non guide che fanno per conto loro i propri interessi, ma guide che illuminano e guidano il popolo. E l'invito alla conversione, le conseguenze sono: ci sarà il ritorno a Sion, alla stabilità, alla terra sicura, guidati da pastori sapienti che seguono il progetto del Signore, la fecondità, l'abbondanza. Quando vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore, non perché non abbia un valore l'alleanza. Nell'esilio il popolo soffriva perché rimpiangeva la terra, rimpiangeva l'alleanza, rimpiangeva il Tempio. E il Signore dice, se tu ti converti, se tu ti fidi di me, non avrai più questi rimpianti perché l'alleanza sarà presente, l'alleanza sarà nuova e non solo. Il popolo seguito dal Signore, guidato dal Signore, che diventa fecondo e si moltiplica, secondo la promessa fatta da Dio ad Abramo, diventa anche luce dei popoli. Quindi tutti i popoli guarderanno al popolo di Israele come un faro, come qualcosa dove il Signore si manifesta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore. È straordinario perché si riprende in modo diverso ciò che Dio aveva promesso ad Abramo. Aveva lasciato la propria terra, gli aveva promesso una terra, una stabilità, la fecondità, una generazione numerosa e soprattutto che diventava il padre delle genti. È la stessa benedizione che avviene al popolo che si fida del Signore. Gesù, in fondo, spiegando la parabola che in questo tempo abbiamo ascoltato del buon seminatore che con generosità sparge il seme e cade in diversi terreni, in fondo sta dicendo la stessa verità: chi ascolta e comprende la parola, questi dà frutto. Gli effetti dell'amore del Signore si vedono poi nelle opere che coloro che ascoltano, comprendono e mettono in pratica la sua parola, il suo insegnamento, produce il 100, il 60 e il 30 per 1. No? È l'invito che Gesù fa. Ci sono diversi terreni, la sua parola è efficace, ma solo chi l'accoglie, chi cerca di, come dire, sintonizzarsi con lui, lasciarsi guidare dalla parola, con lui dà frutto, produce. E l'alleanza nuova che il Signore stabilisce con il suo popolo, stabilisce con noi, è un invito anche a noi a vivere giorno per giorno, nei nostri incontri, nei nostri lavori, in ciò che facciamo, con fiducia, vivendo la parola, ascoltando la sua parola, lasciandoci guidare dalla sua parola, perché lì c'è la benedizione, ci sarà la fecondità, ci sarà la luce, ci sarà la pace, ci sarà la sicurezza. Così continuiamo a pregare e chiediamo la luce dello Spirito per entrare in questa parola, perché davvero anche coloro che noi amiamo vivano questa esperienza di sentire che il Signore è la nostra guida, che senza di Lui nulla ha senso, tutto ha un significato del suo amore nella sua parola. Preghiamo e continuiamo a pregare insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Cioè, con le mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me e per noi giudizio di condanna,
ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

If you reign,

preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio.

Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 9:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Popularity breeds contempt.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città,

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 24 luglio, che apriamo con il drammatico episodio che si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri tra Solanas e Quarto Sant'Elena. Un uomo ha sparato alla moglie e successivamente al fratello, che è deceduto per le gravi ferite, mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni. L'allarme è scattato intorno alle ore 5.45 quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Quarto Sant'Elena è stata contattata dal servizio sanitario 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni presso un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'autovettura. Poco dopo alle ore 6.10 una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso a Quarto Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. La svolta si è avuta quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di arme da fuoco, si è presentato spontaneamente presso la caserma dell'arma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. I soccorsi sanitari e i carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L'uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i militari del nucleo operativo e della sezione rilievi del nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda. Il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consigliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto secondo, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario BEF 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione della rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in Vico Municipio numero 6 in San Vito, ex Molino Vargioni. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del TUEL, testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Continua a destare forte preoccupazione la situazione legata alla chiusura del ponte sul rio Corribruna, che sta causando notevoli disagi ai residenti, agli operatori economici e a tutti coloro che frequentano la località di Ferace. I lavori di ripristino dell'infrastruttura stanno registrando un ritardo significativo rispetto alla tabella di marcia prevista e nonostante la stagione estiva sia ormai nel pieno, sarà necessario attendere ancora prima di poter vedere conclusi gli interventi su un'opera ritenuta strategica per il territorio. L'amministrazione comunale assicura il massimo impegno e un costante monitoraggio del cantiere con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i tempi di esecuzione. La sindaca Francesca Matana, nel rispetto dell'impegno di dialogo e trasparenza assunto con la comunità fin dall'inizio del mandato, ha voluto ribadire la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini e alle imprese interessate. Siamo dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, comprendiamo pienamente il disagio che stanno vivendo, i lavori hanno subito importanti rallentamenti già nel corso dello scorso anno. Dal nostro insediamento, avvenuto poco più di un mese fa, assessori e consiglieri stanno monitorando quotidianamente l'andamento degli interventi. Le elevate temperature di questi giorni non hanno consentito alla ditta incaricata di lavorare a pieno regime, ma non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Contiamo di effettuare i getti nella prima settimana di agosto e stiamo procedendo con l'affidamento dell'incarico per il collaudo dell'opera. Nel frattempo si è reso necessario un nuovo intervento di manutenzione della viabilità sterrata alternativa che collega Tuerra alla località di Ferace. I lavori saranno eseguiti lunedì per garantire condizioni di transito attività adeguate ai residenti e ai visitatori. L'amministrazione comunale prosegue inoltre l'attività di ricognizione e risoluzione delle numerose criticità che interessano il territorio, molte delle quali ereditate dal passato e non più rinviabili. Tra queste rientra anche la questione del ponte sul rio Correbruna, considerata una priorità assoluta per garantire la piena accessibilità a una parte importante del territorio comunale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nelle Sarabus e nel Gerei. Anche per oggi bel tempo con sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porcu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Amici miei, benvenuti. Non si accendeva neanche il microfono oggi, con sto caldo anche lui che andava fuori di testa. Già voglio parlare al trapassato remoto come la nostra amica Matarona, guarda. Benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, buon caldo. Mamma mia ragazzi, che caldo che fa, io sono esaurito, ve lo dico. Io non lo so, non ce la posso fare con queste folate di caldo così importanti. Amici radioascoltatori, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, perché se stai ascoltando la versione podcast Reload devi sapere che settimana è questa, dal 13 al 19 luglio 2026. Si avvicina in maniera veramente vertiginosa, meno male che faccio lo speaker, dai, ma è possibile, vertiginosa, si avvicina veramente il weekend, la settimana di Fiuggi. Mi troverete a Fiuggi dal 24 al 27 di luglio. Ora tu dirai, ma magari manco lo sai, però vabbè, ma il 27 è lunedì, e se io voglio rimanere fino a lunedì, col mio assistente ci posso rimanere. Però attenzione, perché bisogna chiamare la nostra consuelo di Fiuggi, si sarà ricordata a centro Fiuggi, dal centro della nostra storia e della noia, a prenotare fino a lunedì per il sottoscritto. Va, vediamo. Anche perché poi, tra l'altro, non vorrei che passasse il messaggio che Simone Papini ce l'ha con la nostra consuelo. Assolutamente no. Io voglio imparare dalla nostra consuelo. È vero che non ci capisce niente, che sto 40 anni, che sta lì, non sa che sta a fare. Parte quello, però, voglio dire, non sto scherzando, veramente, sto scherzando. Perché non vorrei che passasse questo messaggio, assolutamente, perché Consuelo di Centro Fiuggi mi ha dato e mi dà veramente grandi consigli, e soprattutto ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Che poi io la prenda un po' in giro perché non rompi, sì, quello sì, che poi io sappia perfettamente che Consuelo non ha amici, non ha famiglia, e avevo, mi sembra proprio in questa stagione che si è appena conclusa, 2025-2026, vi avevo chiesto, per favore, la adottate un attimo la Consuelo, è talmente pesante che non l'ha voluto nessuno, quindi mi fare qualche domanda. Beh, avendo già iniziato a rompere un po' le balle alla nostra Consuelo, mi dicono che c'è in collegamento, tra l'altro, anche Cocco DJ, che vuole diventare un tecnico. È quasi quasi appena sufficiente un DJ, ora anche un tecnico, non lo so. Ma prima di tutto, prima di tutti, prima degli altri, signori amici radioascoltatori, è il momento della nostra, del nostro triplede, della nostra tripletta. Si dice triplede o tripletta? Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League? Via! Eccoci! Zacco de caciara, zacco de calcio! Come piace a noi! Quindi il triplede è quello lì, la tripletta invece è quella che facciamo noi. Quindi tre pezzi musica. Aspettate, allora no, ma perché se dici tripledre è come la squadra dell'Inter quando vinse la Champions League? Via! Eccoci! Zacco de caciara, zacco de calcio! Come piace a noi! Quindi il

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Mattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene,
1: mi
0: ok?
1: È tutto pop.
0: Sì, bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è? Ma che sta a fare? Ma sta sibillando, peggio della Sibilla, mi sibilla questa. È il commenda sibillante, guardi che non ci siamo, eh. Si capisce niente di quello che ha detto.

0: Simone Papini, Simone Papini.
1: Ascoltatori di Tempo Zero Show La Capanna, attenzione, questa è una cosa assolutamente seria, inutile che dalla regia mi guardate in questa maniera. Di cosa parliamo? Parliamo di un comunicato, e il comunicato che può farlo? Il pensatore? Penso proprio di no. La Sibilla? Non si capisce una beata cirpalippa di quello che dice, e quindi chi è che può fare un comunicato? Esclusivamente, probabilmente, la nostra matrona. Matrona, benvenuta.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, come sta? Oh, una mosceria di quello che mi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Allora, dica.
2: Ragazzi,
1: sì,
2: buonasera.
1: Ragazzi, buonasera, come va?
2: Faccio una comunicazione.
1: Comunicazione, era importante comunque conoscere le comunicazioni della grande matrona. Andiamo.
2: A chi ha fatto la chiamata di gruppo?
1: Si fa il cazziatone adesso lei. Chi è che ha fatto la chiamata di gruppo in questa capanna immaginaria inutile in questo gruppo?
2: Per favore, cosa? Come io telefono lo uso per registrarmi
1: perché deve studiare in quel corso inutile immaginario che non le porterà a nulla, tra l'altro.
2: Stavo registrando la lezione d'inglese.
1: Quindi ha suonato il telefono.
2: Tre volte la chiamata di gruppo.
1: Vabbè, ma guardi che non è un problema. Perché le svelo un segreto, anzitutto il registratore isola il suono, lo squillo del telefono, quindi lo vede che lei fa il cazziatone inutile,

0: c'è la console di Fiuggi che dice che da 40 anni fa sto lavoro e si mette a chiacchierare sopra le canzoni. C'è lei, parla lei, non vedo l'ora di conoscerla veramente dal vivo sta persona. Ora finché parlano sopra i pezzi musicali e sti rincoglioniti della capanna ci posso pure stare, anche se insomma è brutto. Però lei, c'è lei, parla lei. No no, amici, non lo so, io non... Mi collegate per favore con il commento della peperita. Anche oggi nella capanna internazionale un argomento di cui parlare, e lo facciamo sicuramente insieme al nostro commenta, che è sempre molto molto attivo sotto questo punto di vista. Commenta, com'è? Allora iniziamo già così col jackpot, ormai lo state rubando tutto al nostro pensatore. Andiamo.
1: Fabrizio,
0: poi apriamo il nostro elenco e iniziamo a fare l'appello come si faceva a scuola. Dai con il registro, via. Fabrizio, poi
1: la
0: matrona, sì, pensatore,
1: Marina,
0: sì, poi
1: Simone, la figlia,
0: Simone, la figlia, tutti, salutiamo tutti come non ci fosse un domani.
1: Due nonne.
0: Le nonne, nonna Impiastro, nonna Antonietta.
1: Sì, io.
0: Sì, allora che? Via. Andiamo.
1: Sono abbastanza socievole, però.
0: Abbastanza socievole, perché oggi stiamo parlando veramente dell'importanza di saper stare da soli e quindi di conseguenza anche con gli altri. Lei è abbastanza socievole, beh, e quindi alla fine a me che mi frega se lei è abbastanza socievole, io sono abbastanza scorbutico e andiamo avanti così, voglio dire, no?

0: Sera.
1: Parliamo dell'argomento del giorno, sul sentirsi bene stando da soli e l'importanza anche però di stare insieme alle persone. La nostra peperita Laura avrà capito l'argomento del giorno, secondo me no, visto che lei come la Sibilla non capisce niente. Sentiamo. Allora, peperita, andiamo? Che? Ecco, ora quest'altra ha imparato a comunque esprimersi come la nostra Sibilla, che non si capisce quando parla. Andiamo. Niente, io non sto sentendo nulla. Mi vado a fare un giro, Ciao.
2: Ciao.
1: Oceani di fiumi, di parole,
2: Quando dici
1: che?
2: No.
1: A chi? Io a chi dico di no?
2: Uno, ad esempio,
1: che?
2: A vendere quelli che portano le pizze.
1: A vendere quelli che portano le pizze, però quest'altra è passata da un argomento a un altro. Riuscire a dire di no a chi vende le cose, le pizze, quindi
2: ma
1: perché?
2: Ti do le pizze 5 euro con...
1: Che c'è? Ma che sta dicendo? Intanto l'argomento del giorno non è questo, e come la Sibilla non capisce niente, parla di un'altra cosa che non c'entra niente. Ok. A parte questo, che se ne frega delle persone che, scusate, con tutto il rispetto, quell'argomento non c'entra nulla con le persone che vendono le pizze a casa.
2: A me non mi interessa, sì.
1: Ma non interessa neanche a me, perché non ha capito. Non è il problema del delivery, il problema è capire se siamo socievoli. Mamma mia, però, che cretinaggine, eh?

0: La nostra Peperita, come al solito, non ci ha capito niente. Noi stiamo parlando, nell'argomento di oggi, è possibile essere sociali? E soprattutto, la socialità è virtuale o può diventare anche comunque personale? Quest'altra risponde che non vuole le pizze, cioè si è messa a discutere sul fatto, sul costo delle pizze al take away, ma non c'entra niente.
1: Io
0: ma
1: non che? Posso mangiare, inoltre perché...
0: Perché non può mangiare? Allora mi faccia capire, allora lei ha ordinato le pizze, sono arrivate le pizze a casa e poi che succede? Le volevano vendere altro? Io non capisco.
1: Che sta di... mangiare,
0: non può mangiare. E non mangi, va bene, che vivrà d'aria, dai, Peperì. E
1: no.
0: Sì, e non mangiamo. Vabbè, basta che si incazza, non mangiamo, basta, ok.
1: Con Manuel. Sì.
0: Con Manuel. Ah, già, è vero, insieme a Manolito che non è nessuno e non sarà mai un DJ.
1: No,
0: che famo?
1: Ho detto di 2 watt, ho detto 3.
0: Che? 2 watt diviso 3? Ma che è? Ragazzi, io non sto, io vado via. Per favore, mandate la pubblicità che io vado via. 2 watt diviso per 3. Sta fuori. Sta peggio, lo posso dire che sta peggio della Consuelo. Della Consuelo di Fiume. No, sta peggio. Siamo messi. Dai, andiamo in pubblicità perché non se ne può più, eh.

0: Sport.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta tutti i giorni a Porto Corallo, nella bellissima località di Porto Tramazzo, vicinissimi al mare, con tante novità e i suoi menù di terre di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso, da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni, escluso lunedì, a pranzo e a cena. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Il ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzi, nel mare di Porto Corallo, in località Porto Tramazzu, in via degli Anemoni, numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.

0: Durante la tripletta, durante il triplete, chiamatelo come vi pare perché già è caldo, io non ho capito bene ancora come, però è tripletta. Ok. Ma Music Machine, facciamo meglio. Chiamiamo Music Machine e andiamo così in scioltezza. Ok. E grazie ancora veramente di cuore al nostro Etna DJ che ci ha fatto ballare, ecco, tanto per dire, grazie veramente di cuore. Io vorrei capire quest'altra l'intonata della Peperita, perché non può mangiare, che c'entrano i VAT? Peperita, guardi, la prego, fermiamo il mondo e cerchiamo di capirci, che, ma perché si mangia le parole? Io non capisco. Boh, vabbè. Torno a farmi un giretto, tanto non si capisce niente, quest'altra che non capisce. Andiamo. Un giretto, dai, andiamo. Vado in giro nello spazio temporale, tanto questa non capisce.
1: Non può comprare.
0: Allora che l'ha chiamata a fare quelle che vendono le pizze? Scusi, se non può comprare.
1: Non importa.
0: Se ne vada. Perché deve cacciare le persone che vendono le cose? Ma non le chiami a casa, no? Allora, scusi.
1: Tu devi vedere gente in fuoco che non puoi vedere chi è.
0: Se sta a masticare parole, non capisco veramente nulla. Potremmo veramente lanciare un gioco con i nostri 8 miliardi, 626 milioni di persone teleradioascoltatori per... Se hanno capito, cioè non puoi vedere, non puoi parlare, io non voglio né vedere né parlare con lei perché è veramente un tedio, ha capito?
2: All right, Cantina Song.
3: Real Talk.
2: Original from Rome.

0: mattina, teneteli d'occhio, ormai attivi da un quinquennio. Il reg che ci piace veramente, quando sento un pezzo in soul in radio, cerosi, come piace, ma cerosico, meravigliosi. E li avremo a breve in esclusiva assoluta in onda e li intervisterò per voi, perché io riesco a fare più cose insieme, ecco, adesso non so come, però riesco a fare più cose insieme. Abbiamo il nostro rintronato Paolo Ositi, che si è pure dimenticato un pezzo del girotondo, quest'altra che più di un'ora che sto cercando di capire che problema c'ha con le persone che vendono la pizza. Riuscire a capire se voi la capite, io non capisco.
1: Perché noi l'abbiamo, anche se hai brindato ma non vieni.
0: Anche se hai brindato ma non vieni, ma che deve brindare? Ma che è? Ma il compleanno di qualcuno? Ma che brinda?
1: Che si mette fuori la porta.
0: Fuori dalla porta? Chi ci si mette fuori dalla porta? Quello che vende le pizze? Io non sto veramente capendo niente.
1: Vedi chi è, almeno.
0: Ah, vedi chi è, certo, prima di aprire, ok. Certo.
1: Così, non si vede chi è, perché si spostano.
0: Certo, non si vede chi è, se la porta è chiusa è normale che non si veda chi è. Vabbè, comunque, quindi?
1: Io, come, non so voi, ma io non so.
0: Che io non so voi, siete chi? Io veramente, che sta dicendo, preferite, è deficiente completa oggi. Che?
1: Io come so voi, ma io
0: che? Non si capisce che vuole. Dai, venitemi a prendere, salvatemi oggi. Allora, facciamo un recap, per favore, un attimo. Peperita, le svelo un segreto: tutti coloro che le portano da mangiare a casa è perché le ha chiamati lei, perché se non è che la gente viene a portarle le roba a casa. Quindi il servizio delivery funziona così. Oh, ok. Ora, certamente che prima di aprire la porta con lo spioncino vede chi è, ma certo, ma se lei non chiama il delivery non viene, perché fa così? Dai, per favore, ultima pausa pubblicitaria, va?

0: CLAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in Via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871. O ancora 339-7283-730.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'alcol morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce, contro la pedofilia.

0: like a bomba.
1: Summer music machine.

0: Amici miei, veramente, potete un attimo avere pietà di me? Un attimo. Allora, vogliamo chiudere per favore questo argomento con questa rincoglionita? Gliel'ho spiegato prima della pubblicità, eh? La nostra Peperita si sta impicciando con le parole, le sta masticando più della metà. Io ho capito soltanto che voleva delle pizze e qualcuno gliel'ha portata, il venditore però forse voleva vendergli qualcos'altro, e la nostra Peperita non vuole comprare più cose di quelle che ha ordinato. Credo di aver capito così, ma onestamente la si sta impicciando con le parole, quindi non lo so. Peperita,
1: non so.
0: Che io non so cosa. Io lo so che tu lo sai che io lo so.
1: Non so, ma che cosa?
0: Lei sta prendendo in giro, ma che è impazzita oggi, è cretina. Più del solito, lei è diventata veramente la social communication con Sibilla, persona bionda inutile. Ma che fa? Ma le vengono anche le forze di stomaco, ma le forze di stomaco vengono a me, a noi a sentirla. Peperita, dalla prego, mi salvi.

0: via via via via, cancia cancia
1: via, eccoci. Un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Tanti coglioni, tanti rincoglioniti come piace a noi, via.

0: Allora, Peperita, io a un certo punto, anche preso dallo sfinimento, dovrò salutarla. Non soltanto dal roll shock, come lo chiama il nostro supereroe, però io devo salutarla a un certo punto. Lasci stare.
1: Che?
0: Ma che sta di?
1: Come? Non so, ma...
0: Ma io non so poi cosa! Dove mi sta facendo perdere la pazienza? Dai!
1: Per non farti vedere.
0: Per non farsi vedere, ok, quindi...
1: Non so, ma io...
0: Non so che?
1: Non so, perché io...
0: Eh?
1: Non ho contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori?
1: Ma io...
0: Cosa? Io voglio andare via! Ma andiamo via, per favore! Ma che sta di? Ma che dice?
1: Perché così non si, se un uomo non si vede chi è.
0: Se un uomo non si vede? Ma come se un uomo non si vede? Ma non si vede neanche se è una donna, se lei non apre lo spioncino. Scusi, abbia pazienza.

0: Allora, secondo la Peperita, se un uomo non si vede, però anche se donna non si vede, bisogna aprire lo spironcino. Lo capisce che lei non riesce ad afferrare i concetti basilari e sta monopolizzando inutilmente la puntata? Lo capisce? Io sono un uomo e lei una donna. Boh, io non... Boh. Vabbè, quindi Peperi?
1: Come... Non so.
0: Che ricominciamo da capo? Cosa? Sto lamentio.
1: Non ha contro i venditori.
0: Non ha contro i venditori. Ecco, questa è una cosa fondamentale da sapere. Quindi...
1: Il modo di dire.
0: Beh sì, effettivamente sì, c'è modo. Mi sto stufando, anche io mi sto stufando a parlare con lei che non ho capito niente. Peperi, aspetta un po'. Vabbè, dai, allora.
1: Che odio di più.
0: Odio di più, vabbè. Peperita, ci salutiamo perché tanto lei mi sembra di capire che non sta capendo sta beata cippa lippa e noi andiamo avanti con la nostra musica.
2: Oh, Luna!

0: tornato Limoncello, Cocco e Limoncello. Io sinceramente non so, Cocco e Limoncello, non so che abbinata potrebbe essere, però mi fido di lui. È tornato Lucenzo in questa estate torrida, non soltanto in Italia ma in Europa, ma praticamente dappertutto. Amici, abbiamo il nostro guru che vuole fare l'appello. Voi siete 8 miliardi, mi fate vedere se siete 8 miliardi, ok. Se voi siete 8 miliardi e mezzo non ho capito che c'entra questa cosa, eh. Nella capanna internazionale non ci si annoia mai, o quasi mai, ma certe volte, o forse spesso e volentieri, i vari gruppi internazionali della capanna sono un po' mosci, sono un po' anonimi, sono un po' silenziosi, semplicemente perché grandi protagonisti come il sottoscritto Simone Papini ha sempre tante cose da fare, essendo io seguito da 8 miliardi 626 milioni di teleradio ascoltatori. E cosa si fa nella capanna e nei suoi gruppi immaginari di WhatsApp quando non ci sono i protagonisti? Pensatore,
1: ragazzi,
0: ragazzi, sì, salve, buona che.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ho bisogno che si decide, o buon pomeriggio, o buona giornata, o buonanotte. Buon pomeriggio, abbiamo deciso così. Vai, andiamo, vai.
1: Come si va?
0: Si va bene, si va bene. Très bien, avrebbero detto i francesi.
1: Spero
0: lei?
1: Che siate tutti sì. Bene.
0: Noi sì, sì, sì.
1: Ogni
0: lei
1: volta
0: sì.
1: Che manca sì. Qualcuno.
0: Sì, lo so, è un problema. Sì. Che succede? Che succede?
1: Sì. Se manca Raimondo.
0: Ma chi è Raimondo? Raimondo Tenello? Il grande protagonista Raimondo. No, Raimondo rimane sempre nei nostri cuori. Poi? Se manca?
1: Guru.
0: Il guru che sarebbe lei. Non mi sembra che sta mancando perché sta parlando.
1: Dottore,
0: quindi, vabbè. Sì, pensatore.
1: Se
0: manca? Sì. Se manca? Chi?
1: Alessia.
0: Alessia che è la matrona. Ma dove sta la matrona?
1: Tutti
0: sì.
1: In...
0: Dove? Dove siamo?
1: Letargo.
0: Letargo, sì.
1: Prendete le vostre cosce.
0: Ma che le nostre cosce, le nostre cose, casomai, sì, abbiamo sempre tante cose da fare, poi sono seguitissimo nel mondo, quindi sì. Lei invece senza di noi, lei senza di noi non riesce neanche a spiccicare una parola perché è mezz'ora veramente che mi sta dando veramente il tedio, eh.

0: meno male, al di là dei protagonisti della capanna internazionale, che ci sono questi protagonisti musicali. La nostra playlist, Marco Mengoni, Angelina Mango, mamma mia, mamma mia. Ci risolleviamo con la musica, visto che insomma il programma è quello che è. Cerchiamo anche di dare, no, il meglio di noi, cercando anche di farvi ascoltare la musica migliore in esclusiva assoluta sulla nostra syndication. Ci mancherebbe altro, e questo credo che è. Mamma mia, che pezzo musicale l'abbiamo trovato, e lo troviamo in classifica in tempo zero selecta, Viral Chart, Summer Chart. Ma che abbiamo finito? Ma dobbiamo andare via? Ma davvero? Canto d'amore, i grandi.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
2: The summer is magic.
0: E vabbè, e la portiamo a casa così anche questa settimana. Non ripetiamo dal al, perché se no la nostra Consuelo ci fa il tedio. Io non voglio essere deviato da Consuelo, assolutamente no. Però il prossimo weekend conosco Consuelo. Che bello. Io mi aspetto veramente il peggio, posso dire, ma aspetto il peggio. No, perché me l'ha detto al telefono, mi ha detto: quando ci conosceremo di persona, preparati. Quindi non lo so, ho paurissima, paurina. Che fine ha fatto Corona, dopo aver veramente lanciato ettari, perché non parliamo di chili e basta, ma quintali, ma anche ettari interi di sterco su Alfonso Signorini. Prove. Paurina. Vabbè, noi non abbiamo paura della nostra Consuelo, anche perché, insomma, no, non abbiamo paura, perché lei è la nostra... Chi è Consuelo? Non so manco io chi è Consuelo, e sinceramente ve lo dirò quando la conoscerò. A Fiuggi, basta. Ci sentiamo settimana prossima, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Rimanete con noi in Syndication. Ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Sono le 12 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.
5: Are you my castro? I'll tell music, we're peace and records, you know?

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 24 luglio, che apriamo con il drammatico episodio che si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri tra Solanas e Quarto Sant'Elena. Un uomo ha sparato alla moglie e successivamente al fratello, che è deceduto per le gravi ferite, mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni. L'allarme è scattato intorno alle ore 5.45 quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Quarto Sant'Elena è stata contattata dal servizio sanitario 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni presso un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'autovettura. Poco dopo alle ore 6.10 una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso a Quarto Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. La svolta si è avuta quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di arme da fuoco, si è presentato spontaneamente presso la caserma dell'arma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. I soccorsi sanitari e i carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L'uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i militari del nucleo operativo e della sezione rilievi del nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda. Il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consigliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto secondo, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, TARI, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario BEF 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione della rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in Vico Municipio numero 6 in San Vito, ex Molino Vargioni. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del TUEL, testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Continua a destare forte preoccupazione la situazione legata alla chiusura del ponte sul rio Corribruna, che sta causando notevoli disagi ai residenti, agli operatori economici e a tutti coloro che frequentano la località di Ferace. I lavori di ripristino dell'infrastruttura stanno registrando un ritardo significativo rispetto alla tabella di marcia prevista e nonostante la stagione estiva sia ormai nel pieno, sarà necessario attendere ancora prima di poter vedere conclusi gli interventi su un'opera ritenuta strategica per il territorio. L'amministrazione comunale assicura il massimo impegno e un costante monitoraggio del cantiere con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i tempi di esecuzione. La sindaca Francesca Matana, nel rispetto dell'impegno di dialogo e trasparenza assunto con la comunità fin dall'inizio del mandato, ha voluto ribadire la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini e alle imprese interessate. Siamo dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, comprendiamo pienamente il disagio che stanno vivendo, i lavori hanno subito importanti rallentamenti già nel corso dello scorso anno. Dal nostro insediamento, avvenuto poco più di un mese fa, assessori e consiglieri stanno monitorando quotidianamente l'andamento degli interventi. Le elevate temperature di questi giorni non hanno consentito alla ditta incaricata di lavorare a pieno regime, ma non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Contiamo di effettuare i getti nella prima settimana di agosto e stiamo procedendo con l'affidamento dell'incarico per il collaudo dell'opera. Nel frattempo si è reso necessario un nuovo intervento di manutenzione della viabilità sterrata alternativa che collega Tuerra alla località di Ferace. I lavori saranno eseguiti lunedì per garantire condizioni di transito adeguate ai residenti e ai visitatori. L'amministrazione comunale prosegue inoltre l'attività di ricognizione e risoluzione delle numerose criticità che interessano il territorio, molte delle quali ereditate dal passato e non più rinviabili. Tra queste rientra anche la questione del ponte sul rio Correbruna, considerata una priorità assoluta per garantire la piena accessibilità a una parte importante del territorio comunale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nelle Sarabus e nel Gerei. Anche per oggi bel tempo con sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porcu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
4: Sono le 12:43.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi.

squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: programmi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

0: sole spunti. Prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può con

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gaveno Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 24 luglio, che apriamo con il drammatico episodio che si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri tra Solanas e Quarto Sant'Elena. Un uomo ha sparato alla moglie e successivamente al fratello, che è deceduto per le gravi ferite, mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni. L'allarme è scattato intorno alle ore 5.45 quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Quarto Sant'Elena è stata contattata dal servizio sanitario 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni presso un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'autovettura. Poco dopo, alle ore 6.10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso a Quarto Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. La svolta si è avuta quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente presso la caserma dell'arma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. I soccorsi sanitari e i carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L'uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i militari del nucleo operativo e della sezione rilievi del nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda. Il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consigliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto secondo, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario BEF 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione della rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in Vico Municipio numero 6 in San Vito, ex Molino Vargioni. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del TUEL, testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Continua a destare forte preoccupazione la situazione legata alla chiusura del ponte sul rio Corribruna, che sta causando notevoli disagi ai residenti, agli operatori economici e a tutti coloro che frequentano la località di Ferace. I lavori di ripristino dell'infrastruttura stanno registrando un ritardo significativo rispetto alla tabella di marcia prevista e, nonostante la stagione estiva sia ormai nel pieno, sarà necessario attendere ancora prima di poter vedere conclusi gli interventi su un'opera ritenuta strategica per il territorio. L'amministrazione comunale assicura il massimo impegno e un costante monitoraggio del cantiere con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i tempi di esecuzione. La sindaca Francesca Mattana, nel rispetto dell'impegno di dialogo e trasparenza assunto con la comunità fin dall'inizio del mandato, ha voluto ribadire la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini e alle imprese interessate. Siamo dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, comprendiamo pienamente il disagio che stanno vivendo, i lavori hanno subito importanti rallentamenti già nel corso dello scorso anno. Dal nostro insediamento, avvenuto poco più di un mese fa, assessori e consiglieri stanno monitorando quotidianamente l'andamento degli interventi. Le elevate temperature di questi giorni non hanno consentito alla ditta incaricata di lavorare a pieno regime, ma non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Contiamo di effettuare i getti nella prima settimana di agosto e stiamo procedendo con l'affidamento dell'incarico per il collaudo dell'opera. Nel frattempo si è reso necessario un nuovo intervento di manutenzione della viabilità sterrata alternativa che collega Tuerra alla località di Ferage. I lavori saranno eseguiti lunedì per garantire condizioni di transito adeguate ai residenti e ai visitatori. L'amministrazione comunale prosegue inoltre l'attività di ricognizione e risoluzione delle numerose criticità che interessano il territorio, molte delle quali ereditate dal passato e non più rinviabili. Tra queste rientra anche la questione del ponte sul rio Correbruna, considerata una priorità assoluta per garantire la piena accessibilità a una parte importante del territorio comunale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabo e nel Gerei. Anche per oggi bel tempo con sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est, il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
3: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce. Una hit di oggi. Una hit di ieri. La radio di oggi. La radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: torna indietro.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata da Gaveno Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 24 luglio, che apriamo con il drammatico episodio che si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri tra Solanas e Quarto Sant'Elena. Un uomo ha sparato alla moglie e successivamente al fratello, che è deceduto per le gravi ferite, mentre la donna è ricoverata in gravissime condizioni. L'allarme è scattato intorno alle ore 5.45 quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Quarto Sant'Elena è stata contattata dal servizio sanitario 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni presso un'abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'autovettura. Poco dopo alle ore 6.10 una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso a Quarto Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da un'arma da fuoco. La svolta si è avuta quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di arme da fuoco, si è presentato spontaneamente presso la caserma dell'arma dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. I soccorsi sanitari e i carabinieri giunti sui luoghi dei fatti hanno constatato il decesso del fratello dell'uomo, un 42enne rimasto ucciso sul colpo da un proiettile al tronco. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. L'uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i militari del nucleo operativo e della sezione rilievi del nucleo investigativo stanno conducendo approfonditi accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda. Il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consigliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazioni verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto secondo, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario BEF 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione della rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in Vico Municipio numero 6 in San Vito, ex Molino Vargioni. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del TUEL, testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Continua a destare forte preoccupazione la situazione legata alla chiusura del ponte sul rio Corribruna, che sta causando notevoli disagi ai residenti, agli operatori economici e a tutti coloro che frequentano la località di Ferage. I lavori di ripristino dell'infrastruttura stanno registrando un ritardo significativo rispetto alla tabella di marcia prevista e nonostante la stagione estiva sia ormai nel pieno, sarà necessario attendere ancora prima di poter vedere conclusi gli interventi su un'opera ritenuta strategica per il territorio. L'amministrazione comunale assicura il massimo impegno e un costante monitoraggio del cantiere con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i tempi di esecuzione. La sindaca Francesca Mattana, nel rispetto dell'impegno di dialogo e trasparenza assunto con la comunità fin dall'inizio del mandato, ha voluto ribadire la vicinanza dell'amministrazione ai cittadini e alle imprese interessate. Siamo dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, comprendiamo pienamente il disagio che stanno vivendo, i lavori hanno subito importanti rallentamenti già nel corso dello scorso anno. Dal nostro insediamento, avvenuto poco più di un mese fa, assessori e consiglieri stanno monitorando quotidianamente l'andamento degli interventi. Le elevate temperature di questi giorni non hanno consentito alla ditta incaricata di lavorare a pieno regime, ma non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Contiamo di effettuare i getti nella prima settimana di agosto e stiamo procedendo con l'affidamento dell'incarico per il collaudo dell'opera. Nel frattempo si è reso necessario un nuovo intervento di manutenzione della viabilità sterrata alternativa che collega Tuerra alla località di Ferage. I lavori saranno eseguiti lunedì per garantire condizioni di transito adeguate ai residenti e ai visitatori. L'amministrazione comunale prosegue inoltre l'attività di ricognizione e risoluzione delle numerose criticità che interessano il territorio, molte delle quali ereditate dal passato e non più rinviabili. Tra queste rientra anche la questione del ponte sul rio Correbruna, considerata una priorità assoluta per garantire la piena accessibilità a una parte importante del territorio comunale. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nelle Sarabus e nel Gerrei. Anche per oggi bel tempo con sole splendente, i venti soffieranno moderati con direzione est e nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porcu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita, gli amori miei buttati alla rinfusa.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, siamo in diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in dub, insomma diversi modi con i quali stare in nostra compagnia. Pronti per partire, un altro bel viaggio, l'ultimo della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Gianni in diretta radio dai 96.8 dalla via Marconi 107 in Muravera, da qui sono pronto per far partire le hit dell'estate e non solo. Un saluto a tutto il pubblico, questa puntata la voglio dedicare a tutti gli amici di Facebook che insomma scrivono sempre bellissimi messaggi per il sottoscritto ma anche per il programma, quindi grazie di cuore, una dedica speciale per tutti voi, tutta la puntata dedicata agli amici, le amiche, i piccoli e grandi ascoltatori, ma in particolar modo in questa puntata agli amici e le amiche di Facebook. Va bene, per voi il primo brano in un programma ma anche tutta la puntata, Desiderio dei Gemelli Diversi.

Achille Lauro con La città degli angeli, nuovo singolo, già giravoce, che lo rivedremo sul palco dell'Ariston nel Sanremo targato Stefano De Martino, Festival di Sanremo 2027. Staremo a vedere se ci sarà veramente, perché per ora sono solo indiscrezioni. Alex Warren, intanto saluto Roberta, Giorgio, Sabrina, la piccola fan Giulia, e tutto il resto del pubblico. Sicuramente saluterò anche altri amici più avanti, man mano che andremo avanti con la diretta. Scusate il gioco delle parole. Passenger, questo è nuovo di Alex Warren.

un grande artista per quanto riguarda la musica internazionale, la voce di Alex Warren qui al programma Dediche Richieste con Passenger, nuovo singolo. Ok, continuiamo con la musica, siamo in diretta come sempre dai 96.8, in streaming dall'app, in DAB, potete scegliere come seguire il nostro programma. Grazie intanto per essere in mia compagnia anche in questa ultima puntata della settimana. Baby K con Tuca Macarena.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Bene, così abbiamo accontentato anche un amico ascoltatore che voleva ascoltare questo brano di Fulminacci, Maledetto me.
1: Maledetto me.
0: Ecco, appunto, Maledetto me. Va bene, continuiamo ancora con la prossima canzone. Vi ricordo anche il numero con il quale messaggiare con noi se volete essere voi i protagonisti principali del programma Dediche Richieste. Beh, non dovete fare altro allora che inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo ancora, 346 12 72 406. Backstreet Boys.

Bene, nello spazio dedicato alle hit internazionali ci siamo ascoltati anche i Backstreet Boys con questo disco. Intanto arrivano i messaggini, grazie per partecipare con gli sms WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Tra un po' accontenterò un'amica ascoltatrice che ha richiesto un brano, però prima c'è lei, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

questo è The Time of My Life di Benson Boone. Siamo in diretta, spero vi stia piacendo il programma, spero sia di vostro gradimento. Se è così magari lasciate un commento nella mia pagina Facebook, anche se non vi sta piacendo lasciatelo uguale. Va bene, la prossima canzone la voglio dedicare all'amica ascoltatrice, anche amica di Facebook, Fabiana, che segue e scrive dei bellissimi messaggi per il sottoscritto ma anche per il programma, e quindi la dedica per lei con questo brano che mi ha richiesto Princesa, la voce con

grande protagonista della musica del momento, insomma, di questi ultimi mesi. L'abbiamo visto a Sanremo e sicuramente lo rivedremo anche nella prossima edizione, questa è l'impressione. Chissà, aspettiamo che Stefano De Martino, direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo, ci dica chi sarà, chi salirà sul palco dell'Ariston. Ci sarà tra i nomi dei big in gara. Va bene, intanto Fabiana ha richiesto la canzone Princesa di Saif, gliela abbiamo dedicata, l'ha meritata ovviamente. Ciao Fabiana, grazie, alla prossima, e noi continuiamo con Annalisa, canzone estiva.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Salita del vuelo con destino alla

Viaggiando un po' nel mondo, io aggiungerei con la musica del programma Dediche Richieste. Carol G, Manu Chao. Ancora buon pomeriggio da parte di Gianni, colui che state ascoltando nella radio e non solo, è colui che vi parla dai nostri microfoni, dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono le hit più forti del momento, dell'estate 2026, ma partono anche le vostre hit preferite, quindi canzoni da ascoltare, da ballare, da dedicare, saluti, auguri, insomma questi sono gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio e non solo, si va anche insieme agli amici che ci seguono dal web, in streaming, dall'app, grazie. Carol G, Manu Chao, li salutiamo, ciao, diamo appuntamento a loro alla prossima. Intanto in arrivo Giulia con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: Giulie, e vi ho aggiunto Nacci qui al programma Dediche Richieste con l'ultima canzone. E dopo una canzone di oggi, una di ieri, che ogni tanto qualcuno richiede.
1: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Oh, finita, adesso mi chiama Biagio Antonacci, mi tira le orecchie perché ho interrotto il finale, va bene, non lo farò più, giuro. Prossimo disco, dicevo, lo voglio dedicare, se capirete dalle prime note, che sto parlando di Dario Baldambembo, amico, e lo voglio dedicare a un grande amico di nome Andrea

0: Siala, l'amico è di Dario Baldambembo, dedicato a un grande amico, Andrea, questo era per te. Va bene, continuiamo con la musica, tra pochi secondi si continua ancora con lo spazio dance.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

abbiamo aperto lo spazio dance con questa bella new entry, Save My Love. Kigo Khalid e Griffin, novità discografica che ci porta dritti nello spazio dance del nostro appuntamento, l'ultimo della settimana per quanto riguarda già nel programma dediche richieste. Inna con Caliente e Sto Amor.

devo dire un po' meno caliente in questa puntata. Caliente Esto Amor, Inna, che ci regala sempre bei dischi dance. Va bene, continuiamo con il prossimo arrivo.

Bene amici, vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se volete partecipare al programma inviate il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Scrivete il titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Move Your Body, sia Sean Paul, devi

saluto anche l'amico Fabio che segue il programma, un saluto grande anche a te Fabio e a tutto il resto del pubblico che sta seguendo ovviamente il nostro programma dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub. Oh, un altro disco richiesto da voi a chiudere questo momento, questa parentesi dedicata al ritmo, alla dance. Ecco qui, ha già detto il titolo.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bel venerdì, il titolo di questo brano, la voce era quella di Eddie Brock. Ancora musica italiana con Elisa, Amore è.

0: scattare una foto.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! I just love to say it.

Continua il nostro live, amici, dallo studio 1 di Radio La Voce della Via Marconi 107 in Muravera. Gianni in vostra compagnia, grazie per la vostra di compagnia che vi fate ogni pomeriggio dalle 17.05 in poi, con il nostro viaggio musicale che ci porta sempre in giro ad ascoltare il meglio della musica italiana, internazionale, dance e le migliori hit dell'estate 2026. Emma e Fabri Fibra.

La nuova hit di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il titolo del brano che abbiamo trovato tra i vostri dischi richiesti in questa puntata. Altro disco in arrivo, ancora musica italiana, dedicata a Marta da Silvana, un saluto alle protagoniste di questa dedica, dedica sulle note di Stella Stellina di Ermanno Età.

Ermal Meta, grande protagonista della musica italiana del momento, che ascoltiamo anche con il suo nuovo singolo, questo è il brano targato Sanremo 2026, Stella Stellina, dedicato a Marta da Silvano. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, ciao.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La sua IPIO però anche no ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo ancora 346 12 72 406.

0: siamo ascoltati anche Harry Styles con Dance No More. Va bene, siamo così alla fine, ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per ricevere i vostri messaggi di WhatsApp. Vi ricordo ancora il numero con il quale partecipare al programma, 34 612 72 406. Intanto Marco, che aveva messaggiato per richiedermi il disco di Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

saluto all'amico ascoltatore che aveva inviato il messaggino WhatsApp al 34612-72406 per ascoltare insieme a noi Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

hit tutta da ballare di quest'estate, Peggy Goo. Gran finale del nostro programma, ultimi lanci. Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in dub. Grazie a tutti voi. Molella.

l'ultimo brano in programma, amici. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia. Vi aspetto la prossima, anzi le prossime puntate. Saranno come sempre da lunedì al venerdì, dalle 17.05 in poi. Quando ci saranno cambi di orario vi farò sapere via social. E approfitto per salutare anche gli amici di Facebook, ma anche di Instagram. Grazie a tutto il pubblico che ha seguito e che ha partecipato. Vi auguro un buon weekend e vi lascio con Jamaican Bam Bam in arrivo. Eccolo qui, intanto saluto chi l'ha richiesto. Alla prossima, un saluto da Gianni, ciao.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più di fare.

0: Ti voglio. Ti sento.
1: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
5: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni, siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: te. Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle

para

magari toccasse a me, ho esperienze e capacità.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio. La mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica. Mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché l'amore è eterno.

ginocchia sbucciate, ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché la

sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita, sei tu che sorridi e mi perdoni un altro errore.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1:02.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

c'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte.

Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.

La terza freccia cerca sul fondo del sangue. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

$100 d'argento sul fondo del sacri. E dove i bambini dormono

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono in Mazzavoia è Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco Cina. Tecnici di palco Gianmaria, Max, Lame, Alex. Mixer luci Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Pepi Morgia.

0: Ti voglio, ti sento.
1: Like Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi piaci, I like it. Ti voglio, ti sento, I like it.
2: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica, sui 96.8. 96.8.

0: Radio La Voce.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole sì, lo so,

0: guarda quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa.
2: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
3: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
2: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
4: Telefonate a Radio La Voce.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico.

0: battito.
1: Mi piace, I like it. Ti voglio, ti sento, I
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.